0: Ke a tseba ka morao ho raya bone tjena le kopitetsana. Ke tsebile. Alet.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka o fela.
1: E tshabana sa kgomo.
0: Nna.
1: Ke na la smetat.
0: Kgotsa mme.
1: Ka tshola zola.
0: Ka lerato le ka makgethe ntso ya jwa mme.
1: Ka lerato le ka makgethe. Le bitsa ka ke menna ke a tsoba ke re ke ntse ka sipente. Ke tlile le diphaphatha.
0: Eh, ke di.
1: Le makunya le motoho.
0: Ngidiji
1: le khamer
0: ngidiji
1: ha tsami ke senga ta ka ka lana sna ho ho jang ka bona bo o ba tsetse tsa tsa di tsi mm le tsotsi ke go go go
0: bo bo bo bona ka mo ke be di fe ka mo ke tsa ntse ne ke dinga ka pokotho
1: a go bona
0: ka mo ga o ka mona ng khono sa ke na re ka matsweleng ka mona
1: ke ka go bona le go bo tsetse di tse e go bona ne di jwa
0: Tsena ke dipatetse me mapaki.
1: Ash. Ntse me ba guri bone.
0: Ah. Ke dipatide.
1: Ash.
0: Ha ke sa ja makwenya le dipapata le motho.
1: Ha ne.
0: Ngolo itse ke se ka daga ja di jotsa malape.
1: Ah. O se ka tla wa so di fumela na tsena e tsena ke tsa gala kwa. Ke le lwana ta ha pele e tshweu. O ntse di be ile.
0: Ka tso.
1: Go ba le o so ba itse tsa kutile.
0: Bona ka tsweni. Bona wa bona yo ke a se ka misa mogo wa qhalana a tshiki.
1: Eh, ke lo fa gwa.
0: Ke khalile mo wa ka hona rally.
1: Mm. Ke kopa o pota o tlo ja di phaphatsa.
0: Mm. Le motho ha go nwe le teputsa ha ke di
1: le teputsa
0: ntjetse o no di nka kae
1: di papat
0: e tseo ba
1: ne ba tsitse
0: e
1: di di fa nora
0: e
1: e mme ke tsentse o di tsitse se me se dai tsaba ka mona wa di phetse ding
0: e mme se ye di tsaba khale a e bua ka bena ha le ntate ga di buka Ke a le ba le di se le tshwere di papata me se ke e tshaba le sio
1: me se e tshaba ke ha re le ha ha mo tsa go ba ke la ke re me ne ke tsama ke ke re ke yo ha le ngwa thedi re le re ne ke e tsheba e e go ke la di ngwa thela me se ke e tshaba no be a mo ntsela nna ke a di ngwa thela
0: wena o tlo re ke ne ka ha re le fihla le babedi e sa le le potela ka letswapo le ya kwa
1: e ntse ha ba potela
0: ke tswa kogokogo ke tswa patamtšhesu yaka
1: ee a ukwa
0: ke ntse ke lela le sa nthudisi
1: aaneneng go thudisa e kemeraaba gagota ya o thidisa
0: ya ba wena le tate ga dibuke ke lona le mokapa
1: ona le mokapa re a potela
0: ya ba le fihla le babedi le kolokile se le tshwere diphaphatha mme se ke tshaba a soge letho le motho o
1: le tiile thulemisa le letshwei kwana nthong kwana nteng kwana
0: mmanan ha ke dije
1: a sa ni se ke le dija boroko ntse ke rata maila boroko le itla ka ke mena ke tsama ke dire ke ka sipa ntwa mo sia motlobase ke na a re ha dipatle
0: a tsane ke le hlolwetse
1: tshe le go nena go hlolwetse e re la sentse go bona marang ga mao o le di ntho di thopi ke re themeo e le ka pula mo tsakale ka le mmaka
0: e nka le go pula ga ka le ka le
1: go go potse
0: e e

metsotsonyane e leshome pele ho hora ya bohlano re tla be re nka jwalo moruti wa rona a re kwalla mosebetsi ona ka thapelo.

yena ke mogosi sibilwane ke mema moruti. Amen. Ha go be jwalo ho bile monnate ke natifetse hona ho haisale ho ba le lona maleta thojane ka mogao hona ko etelele ndate modimo ampa balele lona ke lagata ka lagato le le khubedu ka love e mona e khubedu le bitsana ka ke ausi mpolokeng wa ntate smoothie ke o sema hano ya maleta thojane ha go be jwalo ka ha re

Re na le metsotso e 20 le metso e supileng fela hantle horenyane ya bohlano. Re tla di beha kgutlo lena la re di lata mabotsela letsatsing lena la kajeno. Ho na ntho ke bonang e batla e sa ntsamaile hantle mona. Ke lokise mona mamedi ba sa Sotho.

o salla ha monate la re nna lo yena re itukise fela jalo ke metsotso e mehlano re tlotla re lebella ka thoko lena la re dilata mabotsela wa bobedi wa ho qetela wa lesatsi lena wa mmino ga wa maseka ke itse tsohle tse e le rona le tsona o di beelle ka thokohanyane obane nnete se be le nna le wena re tlotlagetsa mafitlhela mane horeng ya botshelela ketlakitla mane horeng ya bohlano gantle ke hodimatlho ke tla fetola mawa ke tla etsa tse e leng gale o di emetse hotse o di tseba tselo hotse o di mamela mamedi wa salma sa sotho e ka ba o mametse o le go kaetlhe

tumeleke sa maelwena hle emi singe metshometso re lo re din todi esa la ona teng maelo ona le ditaba tsa tsentse lo go a di hopola ere ha sella tsena kana kwena bonta te banyolo a ka mokoti e ka ba mina wena Salutse fela jalo ke metsotso e meraro hantle ga re lebile mane horeng ya bohlano. Banyeno ya bohlano re tloetsa dintho tseo re tumeng ka tsona ho fihlela mane horeng ya botshelela. Dula le nna hlomamedi wa selema sa Sotho le tsatsi lena la kajeno. Sa hantle ho tswa motsemoholo Maseru hantle kgubung ya toropo mo e le re tsohle di etsahala.

dumedi sape mogahlelo ona bo edima medu ya selema sa so thohlela le nane la o gawa maseka gawa ma metsulu ho kae ka jeno gawa wi kutla o le jwang ke rena mino winna ka jeno ke tse o tsamaele nna ho bane jwale re tlo hlasela thota Ba fita manga umane. Aba o tsebe di sense palangwan sa ha o ka jeno. Ka jeno nna ke kgetha fela o ke tlo sebe di sakariki. Ka ba le moqhubi wa yona. Ka kuba jalo ha nna ke sa tsaka. Medisa hlama medi wa sana sa sotho magahlelo ngwana wa bobedi wa lenane o la o gawa maseka e tla re fihla mane hore nya botshelela re tla lebe khutlo

metsotso e le shumele metso e mehlano le skoto fela hantle ga re lebile mane hore nya botshelela. Nya botshelela re tla lebe khutlo lena la o gawa maseka. Wese ka magethe wese hanyenyane o etse so modimo wa di million sona talenta ya hao hle o e hlaise ka jeno. Le sana le matla le tseba ho dila le tseba ho etsa ditema.

0: na maboreng tutu dumelang. Ntate ba hodisa meriri dumelang. Ntate ba nyolwa merafong bankile phuza mantla dumelang hle. Mamedi dumela.
1: Eh, ha hona tlo khala mamela ge le se tloka mkhulu ka ga ba hla. Ha ho le go na bo se ba khale ba ne ba o phema ka lejwe ya
0: swa. Ha ho le go se ba khale ba o phema ka lejwe.
1: Ha se ka lejwe ke ka fretse.
0: Ha ke re o tsena di le pano di le pedi ke di entse.
1: Wena
0: ke le ka di la sia moholo.
1: Wa bona. Ke wa na o tsela matata o swa.
0: Ke tsela matata nne wa ka.
1: Bona go bo se ba khale ba o tama sekhwekhwe wa. Ah, ja o mona to mama ya ge se tsutu go ba ke mama se hantle ke le go matshinyane mona nna ke gore nna o tswa gale.
0: Ah, nna o tswa gale hle. A o tswa ba matla.
1: A o tswa ka o tshika bo u khata mpinki ko di la ke kopanya le bole kwa ke etsa ntse ke dimeng ka tsone.
0: Ke re o etsa ditema ho ba hotle mo.
1: He la wena manyo ka ferepo.
0: Ho se ba se ke la mo hola ne dumela ntse.
1: Ai se a re petele le nana le nala ona le monnate ha monnate bo se ba khala le bo tiba khale.
0: O lokile.
1: Thank
0: you. Thank you. Ke jalo ke metsotso e mehlano hantle ga re lebile mane hore nya botshelela. Media Salma Sasso Tohlerentse le tsasinena la kajene ho tloa mane hore nya boraro hantle mo ileng ga fela ga qala ka lenana o la re dilata mabotsela ho tsama ileng ka lona jalo ho tlhela mane hore nya bohlano nyana ya bohlano ga fetola mawarang ka mogatlhela o bedi wa mmino wa o gawa maseke. Se ke re hlerentse letsatsile kana la ka jeno re tla boela re tsa hape na kwenyetla ha modimo a ntse a ga di mile sebaka hona mona Salmon Sala Sotomix sentse ke re hle ha di khotso se chaba sa thesele.

0: Aunari domuna, aunari domuna.
1: Unde vila? Alala. Unde vila?
0: Alala.
1: Anda mai mai.
0: Alala.
1: Alala.
0: Aunari domuna.

isa daba bana masolo bana ke madimo antwa bane ba ntatele zwela bona ke madimo antwa bana ba ntate bo go thobona a tshe ba fa sa batho empa hona re ba fofonela ba tlisa ditaba ba boditse ba dinja tsa mmuso la ka ba etsa ntlo di tla o sala morao ana go ngotla go batho ntse ba re hila masolo ana mapolisa le masolo ana la so tuki ntlo di sele fela ha o tsebe dija tshelete ya mmuso fela ibe ke tsaya fela ke rena sa tsebe ke le bote o tlo di ba ke fela o tla bona go ba sebisa ya ntse ba lelikisa ba ba mmona ntse o thumang ha ba motho o runa na ba ba mo batla di etse o tlo bona ha ba lelikisa wena o tla bona go ihlike tsona ntjangena tsa mmuso di tla o bofonela di be di o fuma go go tla o ogella le masha empa he ha di yella le ga le di gala mana yona tangiso go bana tlo nkelengolo ke le na o bale ei ngolo la ka bana e bile ba duwe ke ma

kentelo na haka bophara hang ha le phethetse kentelo ya diphofolo se trikeng sa bothabothe ho sale jwalo modula situlo wa mogatlo wa fagelane le seiboko monghadi mo kwini hitinyane o ipileditse ho dihwai ho sebetsa mmoho le lekala ka utlisa diphofolo di bakeng tsa kentelo mo mamedi ditaba tse phethelang letsatsi re di beha khutlo mona tse latelang tsena di hosane ho seng ka hora ya botshelela.

0: mthengo supreme u tempile yini awe re hedi u sheba hanyane u itsipa hanyane ka la molega u ka nna re mo pepe empa u tobe mbatini mo pepe arama tsa mtibo ka matsa ka lebelo tsa tsela ka jeno bona pina tse pedi tse o di nkantsa tsela ka jeno tsa morao nyana tse lo re nete sa le wa tseba gore di ntho di a etsala ntate dipina di a tse di a kena di fete di otle ka o fapakana go latela fa rona wena ka nako e pina e keneng e o etsang yo tshwara jwang yo fa eng e o sa e hopola gore ye yona o sa e hopola na pina
1: Yeah.

a ke tsiba fela go nna le lempatla o di maritafone a re tla me o mpatla o di maritafone hai bo ne ha tsega tsena di o tla o tlo mpatla go di maritafone seng mo ke sa bone bone a re shema le metse mme ka fela metse tsum tipo na bone pele go tsika.